rustica, cramento, final de semana, e vuole mangiare una pizza deliziosa. Le do il recado, pizzeria Bonaccina, che è il meglio sapore d'Italia, la pizza con

0: Sì, il meglio del pasto della pizza. E qua nel ristorante Pizzeria Bonaccina. Sì, non sa far roba buona. Avanti con la processione con il morto al pesa, 7 ore e 35 minuti in parte di Paghetei. Vuoi mandare un gran saluto qua per la Anna da Dall'Anna. Sempre in gamba, né, con quella testetta bianca, non la severma mia, né, la mamma lì del nene della cantina. E ieri era là che la giugheva la sinuca, signor Benedetto, con quasi 100 anni. Io che la giughe la sinuca là qui con i tosati, cioè, madonna, io la giugo meno. Che tal la parona Anna, signor Famiciano, né? Sempre in gamba e grazie, ringraziare che la mega manda una bottiglia di vino. Sì, domini, domini, recchia biterna, nonna Anna.
1: Iniziaremo la tradizionale visita.
0: E aqui para as irmãs também da igreja, um abraço para vocês. Para

0: você está na Cultura.
1: Bailão da 96.
2: Immaginarsela. Posso dire che ti cantare la musica, Renato Faria. E falai in Renato, lì la turma del paladare. I belchi a posto, io che fa la pasta, il meglio pizza e il meglio sapore. E oggi qua equipe pronta, né, per attendere a turma, in 3 minuti già sai a pizza pronta, né? Strega il sapore d'Italia. Guarda qui la fase, né? Renato, la Priscilla, la Neusa, quell'uomo, la